Per di dare il baggio bisogna visorare i camini. Fuori da chi subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, sei

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, non è che mentirà, non è che sono amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio questo torrendoso.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, non è che m'entrerà, non è che sono amico del novio, che sono.
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio in sottorrendosso.

0: e non me entrano. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi interessa? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche sono proprio questo a torrendosi?